0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 2:03.
0: Radio Gold presenta Gold 70-80-90. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Gold 90 Italia.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 3 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un sogno.

0: Gold 70 Italia.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

vestì da donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 4:03.
0: Gold Classic. Ogni ora un

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: più grande.
1: Gold 70.

0: Old 90 Italia.
1: Funky qua. 1996. J-Ax e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: Radio Gold ha presentato Gold 70 80 90. L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 5 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: But tonight, we just gonna call it fiesta.
1: Sei con Radio Gold, a Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.

0: sempre uguali. Tu Giacca Armanio, le firme sui muri, tu i capi firmati.
1: Giochiamo al gioco delle differenze sociali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali.
0: Tu i viaggi, i regali, le fedi nuziali. Noi al massimo a scambiarci le fedine penali.
1: Giochiamo al gioco delle differenze sociali. Giochiamo al gioco

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

I grandi non piangono mai. Devi essere più forte, quante volte me l'hai detto. Il numero di lacrime che io ricevo non è mai proporzionale al numero di lacrime che verso. C'eri quando ero giù, prometto non lo farò più. Ho fatto un mucchio di stronzate, per fortuna c'eri tu. Tra i miei problemi con la droga, crescere tre figli piccoli senza chiedere aiuto e far

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 6 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 7 e un minuto.
0: Radio Gold, previsioni meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.
3: Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Segna la data. Venerdì 4 settembre, il giorno dello sbaracco di Fabriano in centro. Un'intera giornata fino a mezzanotte dedicata alle occasioni straordinarie. Promozioni imperdibili con le esposizioni all'esterno dei negozi aderenti, food truck e tanto buon cibo in piazza del comune. Sorrisi, passeggiate e divertimento per le vie del centro. Rinnova il tuo stile, delizia il palato e goditi la festa. Grazie a tutte le attività aderenti a Fabriano in centro. Lo sbaracco di Fabriano in centro, venerdì 4 settembre fino a mezzanotte. Il centro vi aspetta. Media partner ufficiale Radio Gold.
2: Gold. Sento una voce fa.
1: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti.
2: Gold.
1: Sabato 5 settembre allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano. Non perderti la serata latina. Animazione a cura di Bailando Casino. Salsa, baciata e balli di gruppo con DJ set by Falco DJ. E per deliziare il vostro palato, paella, sangria e prosciutto spagnolo a 25 euro a persona. Prenota il tuo tavolo al numero 331 50 00 701. Media partner Radio Gold.
3: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Venerdì 4 settembre 2026 è il 247° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:39

californiana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 settembre del 1972 il nuotatore Mark Spitz vince la sua 7ª medaglia d'oro alle Olimpiadi di Monaco e il suo record di 7 ori in un'unica edizione dei giochi rimarrà imbattuto fino al 2008, quando Michael Phelps conquisterà 8 medaglie d'oro durante le Olimpiadi di Pechino. E nel 1977 Francesco Moser a San Cristobal in Venezuela vince i campionati del mondo di ciclismo su strada. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 settembre del 1965 Jimmy Fontana è primo in classifica con Il Mondo. Nel 1982 Claudio Baglioni è in cima alle classifiche con Avrai. E nel 1996 Eros Ramazzotti vince il Festival Bar con Più Bella Cosa. Passiamo ai nati oggi. Compie 64 anni il conduttore televisivo, conduttore radiofonico, showman ed ex disc jockey italiano Amadeus. Spegne 52 candeline la cantautrice, chitarrista e compositrice italiana Carmen Consoli. 45 candeline sulla torta della cantautrice, ballerina, attrice, imprenditrice statunitense, vincitrice di 35 Grammy Awards, Beyoncé. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 settembre 2006 di Giacinto Facchetti, una leggenda interista, prima da giocatore, poi da dirigente e presidente. E nel 2007 ci lasciava invece il conduttore televisivo e imitatore italiano Gigi Sabani. E il proverbio del giorno è: all'umiltà, felicità, all'orgoglio, calamità.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidi atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149.
0: Gold. Ho visto lei. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink. A Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it.
2: Gold.
0: Sabato 12 settembre torna a Fabriano ai Giardini Regina Margherita la 12esima edizione della Festa dello Sport. L'appuntamento promosso dall'Avis Comunale di Fabriano e dal gruppo organizzatore Festa dello Sport. La manifestazione si svolgerà con la collaborazione e il patrocinio dell'amministrazione comunale, dell'AST Dipartimento di Prevenzione, del CONI e di Sport e Salute, con l'obiettivo di avvicinare soprattutto i più giovani alla pratica sportiva e allo stesso tempo promuovere i valori della solidarietà e della donazione del sangue. A partire dalle prime ore del pomeriggio le società sportive allestiranno i propri spazi all'interno dei Giardini Margherita, offrendo ai bambini, ragazzi e famiglie la possibilità di conoscere e provare gratuitamente diverse discipline sportive. Vi aspettiamo. Media partner ufficiale Radio Gold.
2: Gold.
3: Ma non prende mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

giallastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Stai con Radio Gold a Iesi sul 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per avviarci al fine settimana. Ariete, ascoltate il vostro bisogno di prendervi una pausa e lasciatevi lo spazio per riflettere senza forzarvi a reagire subito. Alcuni di voi dovranno occuparsi di questioni pratiche, magari una visita in banca o in posta si rivelerà più importante del previsto. Toro, se aspettate di sentirvi pronti, resterete fermi per sempre. Partite e aggiustate il tiro strada facendo piuttosto. La vera crescita avviene mentre si cammina, non prima di partire. Gemelli, la lunga giornata può regalare oggi una buona energia mentale. Delle questioni risolte vanno affrontate il prima possibile. Nel lavoro è fondamentale evitare le scelte impulsive. Cancro. Chi è in coppia deve agire con coraggio accanto al partner. I single possono ritrovare la stabilità insieme alla propria famiglia. Nella sfera lavorativa bisogna mettere a punto una nuova strategia. Leone. I cuori solitari devono seguire il proprio istinto. Chi ha una relazione deve cercare di mantenere la calma. I troppi impegni potrebbero farvi perdere la concentrazione. Fate meno e meglio. Vergine. Delle emozioni molto intense possono essere vissute con una nuova conoscenza. Chi è solo da tempo però ha molta più ansia nel rapportarsi con una nuova persona. Conviene procedere con calma, anche nel lavoro. Bilancia. Chi cerca l'amore può avere delle sensazioni intense con una persona conosciuta da poco. Una rivelazione importante può creare malumori con il partner invece. Nel lavoro affrontate i problemi con lucidità. Scorpione. Per la sfera sentimentale è tempo di grandi chiarimenti. Finalmente i single possono fare tante nuove conquiste. Con fiducia è possibile proseguire nell'ambito lavorativo. Sagittario. Alcune polemiche vanno gestite con molta, molta calma. Chi ha affrontato una crisi può ritrovare la tranquillità. Nel lavoro, se riuscirete a organizzare con pragmatismo tutti gli impegni, ne verrete a capo facilmente. Capricorno. Possono riemergere vecchie malinconie e rovinarvi la giornata oggi. Chi è in coppia può vivere dei momenti di leggerezza insieme alla propria dolce metà. Dopo tanto lavoro è il momento giusto per avere un po' di riposo. Acquario. Chi ha una relazione di vecchia data ha dei dubbi da risolvere. Un cambiamento improvviso può creare dei malumori. Nel lavoro ci sono delle buone occasioni per rimettersi in gioco. Pesci. Con il partner è possibile vivere un momento emozionante. Delle incomprensioni possono far allontanare invece la famiglia di origine. Con energia e determinazione è possibile affrontare ogni sfida nella sfera professionale. Oggi vi saluto con questo aforisma. La prima vittima della guerra è la verità. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Radio Gold Pubblicità. Sabato 5 settembre allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano, non perderti la serata latina. Animazione a cura di Bailando Casino, salsa baciata e balli di gruppo con DJ set by Falco DJ. E per deliziare il vostro palato, paella, sangria e prosciutto spagnolo a 25 euro a persona. Prenota il tuo tavolo al numero 331 50 00 701. Media partner Radio Gold. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Luna piena al sta per tornare a Matelica l'evento più atteso dell'estate. Face Off, 3, 4, 5 settembre, spettacoli, musica e grandi emozioni. Il 4 settembre in piazza Enrico Mattei il tributo alle leggende del rock. E il 5 settembre gran finale con Magman, insieme a Alexander Junior, DJ Nasty e Matt Vox Vocalist. Non perdere la cena con performance a Villa con le Pere giovedì 3 settembre. Un'occasione unica di gusto e intrattenimento. Face Off. Matelica 3, 4, 5 settembre. Per il programma completo e tutte le info visita www.promatelica.it. Media partner Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 8 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciata nel vuoto a sua volta, il femminicidio ha costato la vita a Lorenza Isceri, 45enne dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta dal viadotto Lora lungo l'autostrada. Prima di compiere il gesto, Vella aveva attuato un vero e proprio agguato alla donna, bloccandola in un garage prima di sequestrarla nel bagagliaio di un'auto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva avvertito le forze dell'ordine chiamando il numero unico 112.
3: La caduta dell'Iran è alla nostra portata, questo è il monito lanciato da Netanyahu durante il brindisi per il Capodanno ebraico. Un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo. Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto, quando gli Stati Uniti hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo conflitto.
4: Attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Nella notte sono poi circolate immagini di un altro incendio in un deposito vicino al porto, ma la struttura non è stata identificata. Su fonte diplomatico, nelle ultime ore Zelensky ha annunciato che gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, potrebbero recarsi a Kiev già nei prossimi giorni, mentre dal forum economico di Vladivostok Putin non è escluso la possibilità di arrivare a un accordo di pace.
3: Il governo studia una nuova breve proroga del taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Secondo alcune fonti la misura durerà fino al 10 settembre e successivamente il governo procederà con misure selettive. Tenere sotto controllo i prezzi dei carburanti che continuano a salire è l'obiettivo dell'esecutivo. La benzina è arrivata a 2,039 euro al litro, il gasolio a 2,147.
4: Alluvione in Nepal, i soccorritori sono riusciti a estrarre vivi i due operai da una galleria nel nord del paese dove erano rimasti intrappolati dalla catastrofica alluvione dello scorso 26 agosto. Decine di soccorritori nepalesi hanno lavorato per una settimana per farsi strada attraverso diversi tunnel ostruiti dall'inondazione nei cantieri di costruzione di dighe e impianti idroelettrici. Subito dopo il disastro, le autorità nepalesi avevano stimato che circa un centinaio di lavoratori potessero essere rimasti intrappolati in almeno un tunnel.
3: Lo sport, il calcio, colpo del Verona che nei 16esimi di Coppa Italia elimina il Cagliari battendolo 2-1 in trasferta e ora affronterà la Roma. Saranno dunque almeno 3 le squadre di Serie B agli ottavi, dopo che anche il Palermo di Inzaghi ha travolto il Mantova in casa 5-2, regalandosi la trasferta di Bologna per il prossimo turno. Il quadro verrà chiuso la prossima settimana da Fiorentina Pisa e Genoa su Tirol.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
5: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità. A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149. Gold. Segna la data. Venerdì 4 settembre, il giorno dello sbaracco di Fabriano in centro. Un'intera giornata fino a mezzanotte dedicata alle occasioni straordinarie. Promozioni imperdibili con le esposizioni all'esterno dei negozi aderenti, food truck e tanto buon cibo in piazza del comune. Sorrisi, passeggiate e divertimento per le vie del centro. Rinnova il tuo stile, delizia il palato e goditi la festa. Grazie a tutte le attività aderenti a Fabriano in centro. Lo sbaracco di Fabriano in centro, venerdì 4 settembre fino a mezzanotte. Il centro vi aspetta. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Domenica 13 settembre alle ore 16, in occasione della rassegna Fabriano Carta e Cultura, si terrà un concerto d'organo nella chiesa dei Santi Biagio e Romualdo del maestro Luca Scandali, in collaborazione con il Settembre Organistico Fabrianese. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold.
1: Emil. Barocchi, va.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Radio Gold.
11: Sanremo 2001.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 8201. Alba Recuperi, per un mondo migliore.
2: Mercoledì 9 settembre allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano si svolgerà un torneo di burraco di beneficenza. Il ricavato sarà devoluto alla residenza Ceralacca di Fabriano. Ritrovo partecipanti alle ore 18, inizio torneo ore 18:30, break aperitivo alle ore 20. Quota iscrizioni 20 euro a persona, comprensiva di aperitivo a buffet e torneo. Iscrizioni entro lunedì 7 settembre contattando Lucia al numero 333-2906-738. Media partner ufficiale Radio Gold.
0: Gold. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it.
2: Gold. Dal 10 al 12 settembre non perdere l'evento Sassoferrato Medievale sui passi di Francesco Della Marca. Per tre giornate il centro storico di Sassoferrato si trasforma e torna a raccontare il suo passato medievale. Tra antiche pietre, mercanti, mestieri e sapori della tradizione vi guideranno in un viaggio senza tempo. In questo scenario suggestivo all'ombra della Rocca di Albornoz, il tema di questa prima edizione è dedicato al legame tra San Francesco e queste terre, tra cammini, spiritualità e memoria che ancora oggi attraversano il territorio. Un filo che unisce luoghi e tradizioni, fatto di storie che ne custodiscono l'identità. Media partner ufficiale Radio Gol. Sabato 12 settembre alle ore 17:30 al Palazzo Oliva, convegno La Predicazione di Francesco Della Marca. Interverranno come relatori il professor Pietro Del Como, docente di storia medievale dell'Università di Bologna, e padre Ferdinando Campagna, per 18 anni ministro provinciale dell'Ordine dei Frati Minori. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità. Un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Infoline e appuntamenti 0731 81 36 76 www.linea4.com. Gold. Mercoledì 9 settembre allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano si svolgerà un torneo di burraco di beneficenza. Il ricavato sarà devoluto alla residenza Ceralacca di Fabriano. Ritrovo partecipanti alle ore 18, inizio torneo ore 18:30, break aperitivo alle ore 20. Quota iscrizioni 20 euro a persona comprensiva di aperitivo a buffet e torneo. Iscrizioni entro lunedì 7 settembre contattando Lucia al numero 333 2906 700. 138. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Extro Parrucchieri a Fabriano presenta Head Spa. Non un semplice trattamento, ma un'esperienza sensoriale che unisce massaggio rilassante viso, collo e décolleté, aromaterapia e cromoterapia con cascata sensoriale e vaporizzazione per regalare benessere e rigenerare capelli e mente. Il tutto concluso con uno styling professionale. Il nostro team ti aspetta per provare la nuova Head Spa in salone a Fabriano in via Brodolini 28/B. Infoline e prenotazione e appuntamenti 0732 77 0368. Seguici sui social. Gold.
1: Ma non prende mai. Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 9 e un minuto.
0: Radio Gold News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Da oggi il governo Meloni eguaglia per longevità il Berlusconi 2 in carica per 1412 giorni dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005 e si appresta a festeggiare il record con un evento a Bari. Giorgia Meloni dunque non sarà più solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022. In occasione di questo traguardo, Fratelli d'Italia ha anche confezionato un video celebrativo di una trentina di secondi in cui scorrono alcune immagini di questi quasi quattro anni. Occupazione, sostegno alle famiglie e tasse, poi ancora sicurezza, sanità, scuola e sport. È l'opuscolo che Fratelli d'Italia distribuirà a quanti parteciperanno alla cerimonia.
2: I prezzi dei carburanti continuano intanto a salire. La benzina è arrivata a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. E domani è l'ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi delle tasse sul gasolio deciso dal governo. L'esecutivo sta studiando una mini proroga di 4-5 giorni finanziata con le accise mobili, cioè con l'aumento delle tasse sui carburanti dovuto all'aumento del prezzo. Una misura ponte per arrivare a un consiglio dei ministri la prossima settimana che dovrebbe varare aiuti mirati alle categorie più colpite dal caro carburanti.
3: L'esercito ucraino ha lanciato diverse ondate di attacchi ieri sera contro la città russa di Sochi, tra cui un raid con droni contro una nave russa e un deposito di petrolio. Un video diffuso dalla marina ucraina mostra le conseguenze incendiarie dell'attacco sulla nave. La Nefrit faceva parte dell'infrastruttura marittima ed energetica russa e supportava le operazioni petrolifere e del gas, la manutenzione delle piattaforme offshore, il trasporto di merci e personale, e lavori tecnici subacquei. Una persona invece è morta e altre tre sono rimaste ferite a seguito di un attacco delle truppe russe a Odessa.
2: Un palestinese è stato ucciso ed altri tre sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area a nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri tre. Le stesse fonti hanno aggiunto che veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitraglie ad est di Khan Yunis.
3: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto. Il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente d'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
2: Lo sport, il tennis, Flavio Cobolli si guadagna un posto al terzo turno degli US Open, dopo aver battuto in 4 set l'australiano Schoolcate. Il tennista romano cede 6-3 il primo parziale, ma si riscatta vincendo 6-3 il secondo e 6-4 il terzo. Al quarto e ultimo piazza il break nel momento decisivo e chiude i giochi sul 7-5. Eliminato invece Lorenzo Musetti, che esce di scena contro un altro australiano, Sweeney, numero 123. Al mondo.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: sepa eso.
1: Radio Gold Pubblicità. Sabato 5 settembre allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano, non perderti la serata latina. Animazione a cura di Bailando Casino, salsa baciata e balli di gruppo con DJ set by Falco DJ. E per deliziare il vostro palato, paella, sangria e prosciutto spagnolo a 25 euro a persona. Prenota il tuo tavolo al numero 331 50 00 701. Media partner Radio Gold. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold.
2: Luna piena al parco.
1: Sta per tornare a Matelica l'evento più atteso dell'estate. Face Off 3, 4, 5 settembre. Spettacoli, musica e grandi emozioni. Il 4 settembre in piazza Enrico Mattei il tributo alle leggende del rock. E il 5 settembre gran finale con Madman. Insieme a Alexander Junior, DJ Nasty e Matt Vox Vocalist. Non perdere la cena con performance a Villa Colle Pere giovedì 3 settembre. Un'occasione unica di gusto e intrattenimento. Face Off. Matelica 3, 4, 5 settembre. Per il programma completo e tutte le info visita www.promatelica.it. Media partner Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 10 al 12 settembre non perdere l'evento Sassoferrato Medievale sui passi di Francesco Della Marca. Per 3 giornate il centro storico di Sassoferrato si trasforma e torna a raccontare il suo passato medievale. Tra antiche pietre, mercanti, mestieri e sapori della tradizione vi guideranno in un viaggio senza tempo. In questo scenario suggestivo all'ombra della Rocca di Albornoz, il tema di questa prima edizione è dedicato al legame tra San Francesco e queste terre, tra cammini, spiritualità e memoria che ancora oggi attraversano il territorio. Un filo che unisce luoghi e tradizioni, fatto di storie che ne custodiscono l'identità. Media partner ufficiale, Radio Gol. Sabato 12 settembre alle ore 17.30 al Palazzo Oliva, convegno La Predicazione di Francesco Della Marca. Interverranno come relatori il professor Pietro Del Como, docente di storia medievale dell'Università di Bologna, e padre Ferdinando Campagna, per 18 anni ministro provinciale dell'Ordine dei Frati Minori. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold.
0: Gold. E viva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa.
2: Gold.
3: Sento una voce fa.
1: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti.
0: Gold.
1: Segna la data. Venerdì 4 settembre, il giorno dello sbaracco di Fabriano in centro. Un'intera giornata fino a mezzanotte dedicata alle occasioni straordinarie. Promozioni imperdibili con le esposizioni all'esterno dei negozi aderenti, food truck e tanto buon cibo in Piazza del Comune. Sorrisi, passeggiate e divertimento per le vie del centro. Rinnova il tuo stile, delizia il palato e goditi la festa. Grazie a tutte le attività aderenti a Fabriano in centro. Lo sbaracco di Fabriano in centro, venerdì 4 settembre fino a mezzanotte. Il centro vi aspetta. Media partner ufficiale, Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Extro Parrucchieri e Fabriano presenta Head Spa. Non un semplice trattamento, ma un'esperienza sensoriale che unisce massaggio rilassante viso, collo e décolleté, aromaterapia e cromoterapia con cascata sensoriale e vaporizzazione per regalare benessere e rigenerare capelli e mente. Il tutto concluso con uno styling professionale. Il nostro team ti aspetta per provare la nuova Head Spa in salone a Fabriano in via Brodolini 28/B. Infoline e prenotazione e appuntamenti 0732 770368. Seguici sui social. Gold. Sabato 12 settembre torna a Fabriano ai Giardini Regina Margherita la 12ª edizione della Festa dello Sport. L'appuntamento promosso dall'Avis Comunale di Fabriano e dal gruppo organizzatore Festa dello Sport. La manifestazione si svolgerà con la collaborazione e il patrocinio dell'amministrazione comunale, dell'AST Dipartimento di Prevenzione, del CONI e di Sport e Salute, con l'obiettivo di avvicinare soprattutto i più giovani alla pratica sportiva e allo stesso tempo promuovere i valori della solidarietà e della donazione del sangue. A partire dalle prime ore del pomeriggio le società sportive allestiranno i propri spazi all'interno dei Giardini Margherita, offrendo ai bambini, ragazzi e famiglie la possibilità di conoscere e provare gratuitamente diverse discipline sportive. Vi aspettiamo. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la Premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi, a capo del suo governo tra l'11 giugno 2001 e il 23 aprile 2005, per un totale di 1412 giorni.
3: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
4: La gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto e le femminili che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
3: Ha ucciso sua moglie e suo figlio mentre dormivano, poi si è sparato. E invece la tragedia è avvenuta a Finale Ligure, nel Savonese. Daniele Baruzzo, 59 anni, impiegato in un'azienda di automotive, ha preso la pistola e ha ucciso nella loro abitazione il figlio di 15 anni Mattia e la moglie Paola Siri, architetta e libera professionista. In una lettera ha spiegato perché l'ha fatto: problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. La vicenda riporta al centro della cronaca un'altra tragedia avvenuta nel quartiere Capitolino di Pietralata. Solo pochi giorni fa a Roma erano stati trovati morti Luca Basciano, 42 anni, la moglie e la loro figlia di 5 anni. Anche in quel caso l'ipotesi investigativa è quella di un duplice omicidio seguito dal suicidio.
4: E allarme per la carenza di sangue in Italia, mancare soprattutto il gruppo zero positivo. Le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero tali da poter garantire la compensazione interregionale. Il Centro Nazionale Sangue ha chiesto alle associazioni dei donatori di volontariato uno sforzo teso a incrementare le sessioni di donazione. La FIDAS ha fatto sapere di aver potenziato la chiamata attiva.
3: Lo sport venerdì di tennis agli US Open e si parte con il programma del terzo turno che per l'Italia vedrà in campo Jasmine Paolini. La testa di serie numero 19 viene dalla vittoria nel derby contro Lucrezia Stefanini e a partire dalle 17 se la vedrà contro la romena Soranna Cirstea, contro cui è avanti 3-0 nei precedenti. Nel torneo maschile invece è spazio a Carlos Alcaraz, che affronterà il cinese Wu. Nel doppio debuttano Bolelli e Vavassori e le sorelle Williams.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Coboldi, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5, rifilato all'australiano Tristan Schoolcate. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora è il belga Blocks. Cala il sipario su Flash and Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita è iniziata bene per il carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano, che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta gli US Open a Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro, che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz, che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Vavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare, il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisa Cane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol, terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Ora i motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, 13° appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libera in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libera prima delle qualifiche in programma alle 16 e domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandrasini e compagni esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20.15. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149.
0: Gold. Domenica 6 settembre torna la sfida degli chef. Chi vincerà l'edizione 2026? Nella cornice del suggestivo loggiato di San Francesco di Fabriano, quattro cuochi del territorio si sfideranno a suon di forchette in una gara imperdibile. E il giudice sarai tu. Quattro diverse interpretazioni all'insegna della tradizione. Dalle 19 cena evento con intrattenimento e quattro portate d'autore al prezzo speciale di 35 euro. Vivi una serata di gusto e divertimento. Posti limitati. Per info e prevendita www.lasfidadeglichef.it. Non mancare.
2: Gold. Un mondo migliore.
3: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43, servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore.
4: Domenica 13 settembre alle ore 16, in occasione della rassegna Fabriano Carta e Cultura, si terrà un concerto d'organo nella chiesa dei Santi Biagio e Romualdo del maestro Luca Scandali, in collaborazione con il Settembre Organistico Fabrianese. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner ufficiale, Radio Gold.
5: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

sabato 5 settembre allo chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano. Non perderti la serata latina. Animazione a cura di Bailando Casino, salsa baciata e balli di gruppo con DJ set by Falco DJ. E per deliziare il vostro palato, paella, sangria e prosciutto spagnolo a 25 euro a persona. Prenota il tuo tavolo al numero 331 50 00 701. Media partner Radio Gold. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Domenica 6 settembre torna la sfida degli chef. Chi vincerà l'edizione 2026? Nella cornice del suggestivo loggiato di San Francesco di Fabriano, quattro cuochi del territorio si sfideranno a suon di forchette in una gara imperdibile. E il giudice sarai tu. Quattro diverse interpretazioni all'insegna della tradizione. Dalle 19 cena evento con intrattenimento e quattro portate d'autore al prezzo speciale di 35 euro. Vivi una serata di gusto e divertimento. Posti limitati. Per info e prevendita www.lasfidadeglichef.it. Non mancare. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: pubblicità.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Mercoledì 9 settembre allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano si svolgerà un torneo di burraco di beneficenza. Il ricavato sarà devoluto alla residenza Ceralacca di Fabriano. Ritrovo partecipanti alle ore 18, inizio torneo ore 18:30, break aperitivo alle ore 20. Quota iscrizioni 20 euro a persona, comprensiva di aperitivo a buffet e torneo. Iscrizioni entro lunedì 7 settembre contattando Lucia al numero 333 2906 738. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, centri dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Gold. Dal 10 al 12 settembre non perdere l'evento Sassoferrato Medievale sui passi di Francesco della Marca. Per 3 giornate il centro storico di Sassoferrato si trasforma e torna a raccontare il suo passato medievale. Tra antiche pietre, mercanti, mestieri e sapori della tradizione vi guideranno in un viaggio senza tempo. In questo scenario suggestivo all'ombra della Rocca di Albornoz, il tema di questa prima edizione è dedicato al legame tra San Francesco e queste terre, tra cammini, spiritualità e memoria che ancora oggi attraversano il territorio. Un filo che unisce luoghi e tradizioni, fatto di storie che ne custodiscono l'identità. Media partner ufficiale, Radio Gol. Sabato 12 settembre alle ore 17:30 al Palazzo Oliva, convegno La Predicazione di Francesco della Marca. Interverranno come relatori il professor Pietro Del Como, docente di storia medievale dell'Università di Bologna, e padre Ferdinando Campagna, per 18 anni ministro provinciale dell'Ordine dei Frati Minori. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold. Gold. E viva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 11:03.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il frangente storico che viviamo pare complesso e caratterizzato da una fase di transizione, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al 52° Forum di Cernobbio. L'Unione Europea assuma iniziative per ordinamento internazionale equo, si legge ancora nel monito del Capo dello Stato. A Cernobbio, come da tradizione, si ritroverà il gota dell'economia, delle imprese, della finanza e gli esponenti della politica che riflettono sugli scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le aziende e per gli stati.
3: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, queste le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi.
4: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del Presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
3: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto. È il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente d'azienda originaria di Lecce, che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Bella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
4: Anche la scuola deve far fronte ai cambiamenti climatici e la grande maggioranza degli istituti non sono attrezzati per affrontare le temperature sempre più alte. È l'allarme lanciato dalla Società Italiana di Medicina Ambientale, che va nella stessa direzione delle richieste che arrivano da più parti su un posticipo dell'avvio dell'anno scolastico. I cambiamenti climatici registrati nel nostro paese impongono modifiche nel settore della scuola, spiega Sime in una nota. Ad oggi risulta che solo l'11% degli istituti sia dotato di sistemi di climatizzazione.
3: I motori al via il weekend della Formula 1 col Circus che fa tappa a Monza per il Gran Premio d'Italia. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libere in programma alle 12:30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12:30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16. E domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Intanto Charles Leclerc ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky. Sentiamolo.
5: Vincere, io ho una voglia di vincere che è enorme, quindi è su quello su cui sto lavorando. Non guardo troppo i numeri degli altri, anche se sicuramente quando guardo intorno con le persone che ho gareggiato nella mia carriera hanno mondiali e io ancora no. Però quello che mi importa, quello che mi importa è vincere in rosso.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Sud Pubblicità. A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149. Gold. Sabato 12 settembre torna a Fabriano ai Giardini Regina Margherita la 12ª edizione della Festa dello Sport. L'appuntamento promosso dall'Avis Comunale di Fabriano e dal gruppo organizzatore Festa dello Sport. La manifestazione si svolgerà con la collaborazione e il patrocinio dell'amministrazione comunale, dell'AST Dipartimento di Prevenzione, del CONI e di Sport e Salute, con l'obiettivo di avvicinare soprattutto i più giovani alla pratica sportiva e allo stesso tempo promuovere i valori della solidarietà e della donazione del sangue. A partire dalle prime ore del pomeriggio le società sportive allestiranno i propri spazi all'interno dei Giardini Margherita, offrendo ai bambini, ragazzi e famiglie la possibilità di conoscere e provare gratuitamente diverse discipline sportive. Vi aspettiamo. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold.
1: Ma non prende mai. Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi

estate. Face Off, 3-4-5 settembre, spettacolo, musica e grandi emozioni. Il 4 settembre in piazza Enrico Mattei il tributo alle leggende del rock. E il 5 settembre gran finale con Madman, insieme a Alexander Junior, DJ Nasty e Matt Vox Vocalist. Non perdere la cena con performance a Villa Colle Pere giovedì 3 settembre. Un'occasione unica di gusto e intrattenimento. Face Off, Matelica 3-4-5 settembre. Per il programma completo e tutte le info visita www.promatelica.it. Media Partner Radio Gold. Gold. Extro Parrucchieri e Fabriano presenta Head Spa. Non un semplice trattamento, ma un'esperienza sensoriale che unisce massaggio rilassante viso, collo e décolleté, aromaterapia e cromoterapia con cascata sensoriale e vaporizzazione per regalare benessere e rigenerare capelli e mente. Il tutto concluso con uno styling professionale. Il nostro team ti aspetta per provare la nuova Head Spa in salone a Fabriano in via Brodolini 28/B. Infoline e prenotazione e appuntamenti 0732 770368. Seguici sui social. Gold. Sabato 5 settembre allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano, non perderti la serata latina. Animazione a cura di Bailando Casino, salsa baciata e balli di gruppo con DJ set by Falco DJ. E per deliziare il vostro palato, paella, sangria e prosciutto spagnolo a 25 euro a persona. Prenota il tuo tavolo al numero 331 50 00 701. Media Partner Radio Gold. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Radio Gold Pubblicità. A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149. Gold. Mercoledì 9 settembre allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano si svolgerà un torneo di burraco di beneficenza. Il ricavato sarà devoluto alla residenza Ceralacca di Fabriano. Ritrovo partecipanti alle ore 18, inizio torneo ore 18:30, break aperitivo alle ore 20. Quota iscrizioni 20 euro a persona comprensiva di aperitivo a buffet e torneo. Iscrizioni entro lunedì 7 settembre contattando Lucia al numero 333-2906-738. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food & Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food & Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. Dal 10 al 12 settembre non perdere l'evento Sassoferrato Medievale sui passi di Francesco Della Marca. Per tre giornate il centro storico di Sassoferrato si trasforma e torna a raccontare il suo passato medievale. Tra antiche pietre, mercanti, mestieri e sapori della tradizione vi guideranno in un viaggio senza tempo. In questo scenario suggestivo all'ombra della rocca di Albornoz, il tema di questa prima edizione è dedicato al legame tra San Francesco e queste terre, tra cammini, spiritualità e memoria che ancora oggi attraversano il territorio. Un filo che unisce luoghi e tradizioni, fatto di storie che ne custodiscono l'identità. Media partner ufficiale, Radio Gol. Sabato 12 settembre alle ore 17:30 al Palazzo Oliva, convegno La Predicazione di Francesco Della Marca. Interverranno come relatori il professor Pietro Del Como, docente di storia medievale dell'Università di Bologna, e padre Ferdinando Campagna, per 18 anni ministro provinciale dell'Ordine dei Frati Minori. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti, ma nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD, Elise Lain.
3: Il frangente storico che viviamo appare complesso e caratterizzato da una fase di transizione. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al 52° forum di Cernobbio. L'Unione Europea assuma iniziative per ordinamento internazionale equo, si legge ancora nel monito del capo dello Stato. A Cernobbio, come da tradizione, si ritroverà il gotha dell'economia, delle imprese e della finanza e gli esponenti della politica, che riflettono sugli scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le aziende e per gli stati.
4: I negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner saranno domani sabato prima a Mosca e poi a Kiev, lo ha riferito la TASS, mentre ieri il presidente ucraino Zelensky aveva preannunciato una visita imminente dell'inviato e del genere del presidente Trump a Kiev. Intanto in tempi di guerra ibrida e con la Russia che mostra la sua offensiva sull'Europa, la Finlandia ha messo in piedi la più grande esercitazione di protezione civile dalla Seconda Guerra Mondiale.
3: La cronaca: 2 persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre stavano maneggiando esplosivo per le cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri nelle vicinanze di una villetta in periferia. Non lontano dai corpi è stata trovata un'auto risultata rubata. A dare l'allarme è stato il proprietario dell'immobile. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte dei carabinieri e degli artificieri dell'arma.
4: È prematuro dire che ha fatto tutto il padre ed è ancora sotto indagine il ruolo della madre. Dopo i primi risultati dell'autopsia sui corpi della famiglia di Pietralata, restano ancora vivi diversi interrogativi a cui rispondere. Sono 4 i proiettili sparati che hanno ucciso il padre Luca Basciano, la madre Valentina Panbianco e la figlia di 5 anni insieme al cane di famiglia. Bisognerà attendere però i risultati definitivi. Non ci sono ancora oggettività che avvalorino l'ipotesi di un'unica mano.
3: Scuola, l'anno scolastico inizia con tutti i docenti in cattedra. Ad affermarlo è il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, col ministero che ha effettuato tutte le immissioni in ruolo per un totale di 37.430 unità. Alla stessa data, lo scorso anno scolastico, le immissioni in ruolo erano 29.685. E il crocio di chi guida il dicastero di Viale Trastevere ogni anno a settembre è sempre lo stesso: che siano troppi i supplenti, troppe le classi senza docenti o addirittura gli istituti senza presidi, o che il personale amministrativo sia insufficiente. Valditara quest'anno può assicurare che è stata coperta la quasi totalità delle supplenze, pari a circa 118.000 posti.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
5: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

niente intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: Radio Gold Pubblicità. Domenica 13 settembre alle ore 16, in occasione della rassegna Fabriano Carta e Cultura, si terrà un concerto d'organo nella chiesa dei Santi Biagio e Romualdo del maestro Luca Scandali, in collaborazione con il Settembre Organistico Fabrianese. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold.
2: Luna piena al parco.
0: Sta per tornare a Matelica l'evento più atteso dell'estate. Face Off 3-4-5 settembre. Spettacoli, musica e grandi emozioni. Il 4 settembre in piazza Enrico Mattei il tributo alle leggende del rock. E il 5 settembre gran finale con Madman, insieme a Alexander Junior, DJ Nasty e Matt Vox Vocalist. Non perdere la cena con performance a Villa Colle Pere giovedì 3 settembre. Un'occasione unica di gusto e intrattenimento. Face Off. Matelica 3-4-5 settembre. Per il programma completo e tutte le info visita www.promatelica.it. Media partner Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Gold Pubblicità.
1: Extro Parrucchieri e Fabriano presenta Head Spa. Non un semplice trattamento, ma un'esperienza sensoriale che unisce massaggio rilassante viso, collo e décolleté, aromaterapia e cromoterapia con cascata sensoriale e vaporizzazione per regalare benessere e rigenerare capelli e mente. Il tutto concluso con uno styling professionale. Il nostro team ti aspetta per provare la nuova Head Spa in salone a Fabriano in via Brodolini 28/B. Info line e prenotazione e appuntamenti 0732 770368. Seguici sui social. Gold. Un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Info line e appuntamenti 0731 81 36 76. www.linea4.com. Gold. Sabato 12 settembre torna a Fabriano ai Giardini Regina Margherita la 12esima edizione della Festa dello Sport. L'appuntamento promosso dall'Avis Comunale di Fabriano e dal gruppo organizzatore Festa dello Sport. La manifestazione si svolgerà con la collaborazione e il patrocinio dell'amministrazione comunale, dell'AST Dipartimento di Prevenzione, del CONI e di Sport e Salute, con l'obiettivo di avvicinare soprattutto i più giovani alla pratica sportiva e allo stesso tempo promuovere i valori della solidarietà e della donazione del sangue. A partire dalle prime ore del pomeriggio le società sportive allestiranno i propri spazi all'interno dei Giardini Margherita, offrendo ai bambini, ragazzi e famiglie la possibilità di conoscere e provare gratuitamente diverse discipline sportive. Vi aspettiamo. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
2: Un mondo migliore.
1: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 678201. Alba Recuperi, per un mondo migliore.
0: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per avviarci al fine settimana. Ariete, ascoltate il vostro bisogno di prendervi una pausa e lasciatevi lo spazio per riflettere senza forzarvi a reagire subito. Alcuni di voi dovranno occuparsi di questioni pratiche, magari una visita in banca o in posta si rivelerà più importante del previsto. Toro, se aspettate di sentirvi pronti, resterete fermi per sempre. Partite e aggiustate il tiro strada facendo piuttosto. La vera crescita avviene mentre si cammina, non prima di partire. Gemelli, la lunga giornata può regalare oggi una buona energia mentale. Delle questioni risolte vanno affrontate il prima possibile. Nel lavoro è fondamentale evitare le scelte impulsive. Cancro. Chi è in coppia deve agire con coraggio accanto al partner. I single possono ritrovare la stabilità insieme alla propria famiglia. Nella sfera lavorativa bisogna mettere a punto una nuova strategia. Leone. I cuori solitari devono seguire il proprio istinto. Chi ha una relazione deve cercare di mantenere la calma. I troppi impegni potrebbero farvi perdere la concentrazione. Fate meno e meglio. Vergine, delle emozioni molto intense possono essere vissute con una nuova conoscenza. Chi è solo da tempo però ha molta più ansia nel rapportarsi con una nuova persona. Conviene procedere con calma, anche nel lavoro. Bilancia. Chi cerca l'amore può avere delle sensazioni intense con una persona conosciuta da poco. Una rivelazione importante può creare malumori con il partner invece. Nel lavoro affrontate i problemi con lucidità. Scorpione, per la sfera sentimentale è tempo di grandi chiarimenti. Finalmente i single possono fare tante nuove conquiste. Con fiducia è possibile proseguire nell'ambito lavorativo. Sagittario, alcune polemiche vanno gestite con molta, molta calma. Chi ha affrontato una crisi può ritrovare la tranquillità. Nel lavoro, se riuscirete a organizzare con pragmatismo tutti gli impegni, ne verrete a capo facilmente. Capricorno, possono riemergere vecchie malinconie e rovinarvi la giornata oggi. Chi è in coppia può vivere dei momenti di leggerezza insieme alla propria dolce metà. Dopo tanto lavoro è il momento giusto per avere un po' di riposo. Acquario, chi ha una relazione di vecchia data ha dei dubbi da risolvere. Un cambiamento improvviso può creare dei malumori. Nel lavoro ci sono delle buone occasioni per rimettersi in gioco. Pesci, con il partner è possibile vivere un momento emozionante. Delle incomprensioni possono far allontanare invece la famiglia di origine. Con energia e determinazione è possibile affrontare ogni sfida nella sfera professionale. Oggi vi saluto con questo aforisma. La prima vittima della guerra è la verità. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Voler, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Domenica 13 settembre alle ore 16, in occasione della rassegna Fabriano Carta e Cultura, si terrà un concerto d'organo nella chiesa dei Santi Biagio e Romualdo del maestro Luca Scandali, in collaborazione con il Settembre Organistico Fabrianese. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner ufficiale Radio Gold.
0: Gold. Un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Infoline e appuntamenti 0731 81 36 76 www.linea4.com.
2: Gold.
1: Segna la data. Venerdì 4 settembre, il giorno dello sbaracco di Fabriano in centro. Un'intera giornata fino a mezzanotte dedicata alle occasioni straordinarie. Promozioni imperdibili con le esposizioni all'esterno dei negozi aderenti, food truck e tanto buon cibo in piazza del comune. Sorrisi, passeggiate e divertimento per le vie del centro. Rinnova il tuo stile, delizia il palato e goditi la festa. Grazie a tutte le attività aderenti a Fabriano in centro. Lo sbaracco di Fabriano in centro, venerdì 4 settembre fino a mezzanotte. Il centro vi aspetta. Media partner ufficiale Radio Gold.
2: Gold.
3: Ma non prende mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Crescono ancora i prezzi dei carburanti che raggiungono i massimi dagli ultimi 4 anni. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,46 € al litro per la benzina e 2,157 € al litro per il gasolio. Nel giro di qualche giorno, un pieno da 50 litri di gasolio costerà 1,45 € in più, uno di benzina 1,50 € in più, secondo le associazioni dei consumatori.
3: Da oggi, intanto, il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1.413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio, che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD, Elly Schlein.
4: In Oriente, un palestinese è stato ucciso e altri 3 sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri 3. Le stesse fonti hanno aggiunto che i veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitragliatrici a est di Khan Yunis.
3: Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo. È il racconto della madre di Lorenza Isheri, la 45enne, lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello, dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il tragico fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne, che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
4: Un bimbo di 2 anni, residente con la famiglia Polla nel Salernitano, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli, dove è stato trasportato dopo aver ingerito solvente per pittura. Dopo essere stato portato dai sanitari al 118 al Luigi Curto di Polla, il bimbo è stato trasferito in eli soccorso a Napoli. C'è massimo riserbo sulle condizioni del bambino e il quadro clinico è sotto stretta osservazione, considerando che il liquido ingerito è tossico.
3: Scatta il controesodo di settembre. Sulle strade italiane ci si prepara un fine settimana difficile per chi viaggia. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. A provocare l'ondata di rientri verso le città è soprattutto l'avvicinarsi della riapertura delle scuole. Per agevolare gli spostamenti, ANAS ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
5: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1, attesa finita, piloti in pista dalle 12.30 a Monza per la prima sessione di prove libere. Sul circuito di casa il duello tra Ferrari e Antonelli, a dividere il tifo degli italiani. Se Hamilton e Leclerc godono infatti dei favori di un pubblico che da sempre sostiene la casa di Maranello, e in testa al mondiale c'è il ragazzino su Mercedes, che sta facendo cose incredibili per un ventenne, costretto però a partire oggi dall'ultima fila avendo cambiato la power unit. Casco speciale per lui, Kimi Antonelli Antonelli omaggia il mito e suo grande amico Valentino Rossi. Occhio ai terzi incomodi da Norris a Russell e Verstappen. La MotoGP, come è accaduto anche a Silverstone e ad Aragon, Maverick Vinales non prenderà parte al GP di San Marino dall'11 al 13 settembre. Il pilota della KTM Tech 3 è ancora alle prese con la riabilitazione dopo l'intervento alla spalla sinistra, assenza che per la terza gara di fila lo vedrà sostituito da Paul Espargaro. Siamo al calcio, al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguria ancora a secco di punti e gol, terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20:45. Coppa Italia, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese. Finisce 2-1 per gli scaligeri. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Ciclismo, torna la Vuelta di Spagna 2026, al via la 13ª tappa della corsa spagnola, che mette di fronte ai ciclisti 192,8 km dal Muñecar a Loja, in un percorso con 3 salite classificate e oltre 3.410 metri di dislivello complessivo. Un tragitto aperto dunque a sorprese che potrebbe cambiare gli equilibri di classifica. In maglia rossa c'è sempre Henrik Maas. Tennis, affari puntati su Jasmin Paolini oggi agli US Open, quarto ed ultimo slam stagionale in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. La trentenne toscana è l'unica azzurra rimasta in tabellone dopo il derby vinto al secondo turno contro Lucrezia Stefanini e l'eliminazione di Elisabetta Cocciaretto. Di fronte la romena Cirstea, contro la quale ha vinto tutti e tre i precedenti. Nel doppio in campo Bolelli e Vavassori e le sorelle Williams. Nel singolare maschile tocca Carlos Alcaraz. Ieri la vittoria in rimonta per Cobolli contro Schoolgate. Escono di scena Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Chiudiamo con lo sci, campionati mondiali ogni anno ad eccezione di quelli in cui si svolgono le Olimpiadi. È la principale rivoluzionaria decisione presa dalla Federazione Internazionale nel Consiglio svolto in Svizzera. Alla base della decisione approvata sotto la nuova presidenza di Alexander Ospelt c'è il potenziale commerciale dei diritti televisivi, che di fatto raddoppierebbe rispetto all'attuale svolgimento biennale. Il progetto è stato approvato con l'intento di partire nel 2032, ma non è esclusa la possibilità che possa esserci già un'edizione extra nel 2028, un anno dopo la rassegna iridata svizzera di Crans Montana. Prevista anche una riorganizzazione dei calendari. E per ora è tutto, a più tardi.
6: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso.

Sabato 5 settembre allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano. Non perderti la serata latina. Animazione a cura di Bailando Casino, salsa baciata e balli di gruppo con DJ set by Falco DJ. E per deliziare il vostro palato, paella, sangria e prosciutto spagnolo a 25 euro a persona. Prenota il tuo tavolo al numero 331 50 00 701. Media partner Radio Gold. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Domenica 6 settembre torna la sfida degli chef. Chi vincerà l'edizione 2026? Nella cornice del suggestivo loggiato di San Francesco di Fabriano, quattro cuochi del territorio si sfideranno a suon di forchette in una gara imperdibile. E il giudice sarai tu. Quattro diverse interpretazioni all'insegna della tradizione. Dalle 19 cena evento con intrattenimento e quattro portate d'autore al prezzo speciale di 35 euro. Vivi una serata di gusto e divertimento. Posti limitati. Per info e prevendita www.lasfidadeglichef.it. Non mancare. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Bam Bam Bambina.
1: Radio Gold Pubblicità. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Gold. Mercoledì 9 settembre allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano si svolgerà un torneo di burraco di beneficenza. Il ricavato sarà devoluto alla residenza Ceralacca di Fabriano. Ritrovo partecipanti alle ore 18, inizio torneo ore 18:30, break aperitivo alle ore 20, quota iscrizioni 20 euro a persona comprensiva di aperitivo a buffet e torneo. Iscrizioni entro lunedì 7 settembre contattando Lucia al numero 333-2906-738. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
2: Sento una voce fa.
1: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianale.

Qualità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Ketty. Gold. Dal 10 al 12 settembre non perdere l'evento Sassoferrato Medievale sui passi di Francesco della Marca. Per 3 giornate il centro storico di Sassoferrato si trasforma e torna a raccontare il suo passato medievale. Tra antiche pietre, mercanti, mestieri e sapori della tradizione vi guideranno in un viaggio senza tempo. In questo scenario suggestivo all'ombra della rocca di Albornoz, il tema di questa prima edizione è dedicato al legame tra San Francesco e queste terre, tra cammini, spiritualità e memoria che ancora oggi attraversano il territorio. Un filo che unisce luoghi e tradizioni, fatto di storie che ne custodiscono l'identità. Media partner ufficiale, Radio Gol. Sabato 12 settembre alle ore 17.30 al Palazzo Oliva, convegno La Predicazione di Francesco della Marca. Interverranno come relatori il professor Pietro Del Como, docente di storia medievale dell'Università di Bologna, e padre Ferdinando Campagna, per 18 anni ministro provinciale dell'Ordine dei Frati Minori. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

l'astro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Gold.
2: Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato, ci aspettano. Operazione avviata. Vai con la hit.

Radio Gold Pubblicità. Segna la data. Venerdì 4 settembre, il giorno dello sbaracco di Fabriano in Cetra. Un'intera giornata fino a mezzanotte dedicata alle occasioni straordinarie. Promozioni imperdibili con le esposizioni all'esterno dei negozi aderenti, food truck e tanto buon cibo in Piazza del Comune. Sorrisi, passeggiate e divertimento per le vie del centro. Rinnova il tuo stile, delizia il palato e goditi la festa. Grazie a tutte le attività aderenti a Fabriano in Centro. Lo sbaracco di Fabriano in Centro, venerdì 4 settembre fino a mezzanotte. Il centro vi aspetta. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Evviva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa. Gold. Dal 10 al 12 settembre non perdere l'evento Sassoferrato Medievale sui passi di Francesco Della Marca. Per tre giornate il centro storico di Sassoferrato si trasforma e torna a raccontare il suo passato medievale. Tra antiche pietre, mercanti, mestieri e sapori della tradizione vi guideranno in un viaggio senza tempo. In questo scenario suggestivo all'ombra della Rocca di Albornoz, il tema di questa prima edizione è dedicato al legame tra San Francesco e queste terre, tra cammini, spiritualità e memoria che ancora oggi attraversano il territorio. Un filo che unisce luoghi e tradizioni, fatto di storie che ne custodiscono l'identità. Media partner ufficiale, Radio Gol. Sabato 12 settembre alle ore 17.30 al Palazzo Oliva, convegno La Predicazione di Francesco Della Marca. Interverranno come relatori il professor Pietro Del Como, docente di storia medievale dell'Università di Bologna, e padre Ferdinando Campagna, per 18 anni ministro provinciale dell'Ordine dei Frati Minori. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo. Il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il fatto. Successivamente si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico d'emergenza prima di essere uccisa.
5: È stata disposta l'autopsia invece sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia, di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Lo ha deciso il magistrato della procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso di omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre a Finale Ligure, nel Savonese. I corpi sono stati scoperti la mattina all'interno della villetta dove la famiglia abitava.
4: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
5: Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio, che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato dal leader del PD, Elie Schlein.
4: Crescono ancora intanto i prezzi dei carburanti, che raggiungono i massimi degli ultimi 4 anni. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,46 euro al litro per la benzina e 2,157 euro al litro per il gasolio. Il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre. Il decreto del Ministero dell'Economia sarebbe già pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
5: Lo sport, Formula 1. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Dalle 16 in programma le FP2.
4: È tutto, al prossimo appuntamento.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Emil. Barocchi va.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149.
0: Gold.
1: Mercoledì 9 settembre allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano si svolgerà un torneo di burraco di beneficenza. Il ricavato sarà devoluto alla residenza Ceralacca di Fabriano. Ritrovo partecipanti alle ore 18, inizio torneo ore 18:30, break aperitivo alle ore 20. Quota iscrizioni 20 euro a persona comprensiva di aperitivo a buffet e torneo. Iscrizioni entro lunedì 7 settembre contattando Lucia al numero 333-2906-738. Media partner ufficiale Radio Gold.
0: Gold.
1: Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it.
0: Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Peace Hood, Latino!

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidi atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149.
0: Gold. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria.

0: una vasta selezione di pizze al piatto anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199, o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold.
1: Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore. Gold. Sabato 12 settembre torna a Fabriano ai Giardini Regina Margherita la 12ª edizione della Festa dello Sport. L'appuntamento promosso dall'Avis Comunale di Fabriano e dal gruppo organizzatore Festa dello Sport. La manifestazione si svolgerà con la collaborazione e il patrocinio dell'amministrazione comunale, dell'AST Dipartimento di Prevenzione, del CONI e di Sport e Salute, con l'obiettivo di avvicinare soprattutto i più giovani alla pratica sportiva e allo stesso tempo promuovere i valori della solidarietà e della donazione del sangue. A partire dalle prime ore del pomeriggio, le società sportive allestiranno i propri spazi all'interno dei Giardini Margherita, offrendo ai bambini, ragazzi e famiglie la possibilità di conoscere e provare gratuitamente diverse discipline sportive. Vi aspettiamo. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Ricordo pubblicità.
1: Domenica 13 settembre alle ore 16, in occasione della rassegna Fabriano Carta e Cultura, si terrà un concerto d'organo nella chiesa dei Santi Biagio e Romualdo del maestro Luca Scandali, in collaborazione con il Settembre Organistico Fabrianese. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner ufficiale Radio Gold.
2: Gold.
3: Sento una voce fa.
1: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti.
2: Gold.
4: Luna piena al
1: sta per tornare a Matelica l'evento più atteso dell'estate. Face Off 3-4-5 settembre, spettacoli, musica e grandi emozioni. Il 4 settembre in piazza Enrico Mattei il tributo alle leggende del rock. E il 5 settembre gran finale con Madman, insieme a Alexander Junior, DJ Nasty e Matt Vox Vocalist. Non perdere la cena con performance a Villa Colle Pere giovedì 3 settembre. Un'occasione unica di gusto e intrattenimento. Face Off. Matelica 3-4-5 settembre. Per il programma completo e tutte le info visita www.promatelica.it. Media partner Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
5: Almeno dammi un perreito, mo.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 15, è un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura la cronaca: sarebbe riuscita a districarsi dalle fascette elettriche che l'ex Federico Vella le aveva stretto ai polsi prima di gettarla nel bagagliaio della sua macchina e sarebbe rimasta al telefono con la centrale operativa della polizia per circa 20 minuti. Lorena Isceri, la 45enne che giovedì è stata gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello proprio dal 36enne che l'aveva sequestrata. Non è chiaro se la donna sia stata colpita a morte prima del volo di decine di metri o se sia deceduta a seguito di un violentissimo impatto. Federico Vella, che sui social aveva già annunciato la sua intenzione di compiere un gesto estremo, si è poi tolto la vita lanciandosi da quello stesso viadotto dopo l'arrivo degli agenti.
3: È stata disposta l'autopsia invece sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Lo ha deciso il magistrato della procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso dell'omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre. Sembra finale ligure nel Savonese. I corpi sono stati scoperti la mattina all'interno della villetta dove la famiglia abitava.
4: Ora in Nepal, dove le squadre di soccorso sono riuscite ad estrarre vivi due operai rimasti intrappolati in un tunnel nel nord del paese in seguito alla catastrofica inondazione dello scorso 26 agosto. Secondo gli ultimi dati ufficiali, l'ondata di acqua, ghiaccio e detriti che ha devastato diverse valli della regione lungo il confine con la Cina ha causato almeno 1.280 morti, oltre 5.600 dispersi.
3: Questione migranti. In agosto sono sbarcate 2.995 persone, ossia il 37% in più su luglio. Da gennaio gli arrivi sono stati 19.562, in calo rispetto ai 42.693 di gennaio-agosto del 2025. Sono i dati dell'Agenzia ONU per i rifugiati. Anche nel 2026 la Libia è il primo paese di partenza, segue l'Algeria. A Lampedusa invece il 56% di tutti gli sbarchi a livello nazionale. Sempre nei primi 8 mesi del 2026 i minori arrivati da soli sono il 20% dal 18 dell'anno precedente.
4: Crescono ancora i prezzi dei carburanti che raggiungono i massimi degli ultimi 4 anni. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Nimit, oggi quello medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 2,046 euro al litro per la benzina e 2,157 al litro per il gasolio. Il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre. Il decreto del Ministero dell'economia sarebbe già pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
3: Intanto scatta il controesodo di settembre e sulle strade italiane ci si prepara un fine settimana difficile per chi viaggia. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. A provocare l'ondata di rientri verso le città è soprattutto l'avvicinarsi della riapertura delle scuole. Per agevolare gli spostamenti, ANAS ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Sabato 5 settembre allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano. Non perderti la serata latina. Animazione a cura di Bailando Casino, salsa baciata e balli di gruppo con DJ set by Falco DJ. E per deliziare il vostro palato, paella, sangria e prosciutto spagnolo a 25 euro a persona. Prenota il tuo tavolo al numero 331 50 00 701. Media partner Radio Gold. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Segna la data. Venerdì 4 settembre, il giorno dello sbaracco di Fabriano in centro. Un'intera giornata fino a mezzanotte dedicata alle occasioni straordinarie. Promozioni imperdibili con le esposizioni all'esterno dei negozi aderenti, food truck e tanto buon cibo in piazza del comune. Sorrisi, passeggiate e divertimento per le vie del centro. Rinnova il tuo stile, delizia il palato e goditi la festa. Grazie a tutte le attività aderenti a Fabriano in centro. Lo sbaracco di Fabriano in centro, venerdì 4 settembre fino a mezzanotte. Il centro vi aspetta. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: no, e ridi.
1: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Shout out to my man, Move Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 10 al 12 settembre non perdere l'evento Sassoferrato Medievale sui passi di Francesco Della Marca. Per 3 giornate il centro storico di Sassoferrato si trasforma e torna a raccontare il suo passato medievale. Tra antiche pietre, mercanti, mestieri e sapori della tradizione vi guideranno in un viaggio senza tempo. In questo scenario suggestivo all'ombra della rocca di Albornoz, il tema di questa prima edizione è dedicato al legame tra San Francesco e queste terre, tra cammini, spiritualità e memoria che ancora oggi attraversano il territorio. Un filo che unisce luoghi e tradizioni, fatto di storie che ne custodiscono l'identità. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 12 settembre alle ore 17.30 al Palazzo Oliva, convegno La Predicazione di Francesco Della Marca. Interverranno come relatori il professor Pietro Del Como, docente di storia medievale dell'Università di Bologna, e padre Ferdinando Campagna, per 18 anni ministro provinciale dell'Ordine dei Frati Minori. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold.
0: Gold.
1: Extro Parrucchieria Fabriano presenta Head Spa. Non un semplice trattamento, ma un'esperienza sensoriale che unisce massaggio rilassante viso, collo e décolleté, aromaterapia e cromoterapia con cascata sensoriale e vaporizzazione per regalare benessere e rigenerare capelli e mente. Il tutto concluso con uno styling professionale. Il nostro team ti aspetta per provare la nuova Head Spa in salone a Fabriano in via Brodolini 28/B. Infoline e prenotazione e appuntamenti 0732 770368. Seguici sui social.
0: Gold.
1: Domenica 6 settembre torna la sfida degli chef. Chi vincerà l'edizione 2026? Nella cornice del suggestivo loggiato di San Francesco di Fabriano, 4

0: cuochi del territorio si sfideranno a suon di forchette in una gara imperdibile. E il giudice sarai tu. Quattro diverse interpretazioni all'insegna della tradizione. Dalle 19 cena evento con intrattenimento e quattro portate d'autore al prezzo speciale di 35 euro. Vivi una serata di gusto e divertimento. Posti limitati. Per info e prevendita www.lasfidadegli-chef.it. Non mancare. Gold.
1: Ma non prende mai. Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. Mercoledì 9 settembre allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano si svolgerà un torneo di burraco di beneficenza. Il ricavato sarà devoluto alla residenza Ceralacca di Fabriano. Ritrovo partecipanti alle ore 18, inizio torneo ore 18:30, break aperitivo alle ore 20. Quota iscrizioni 20 euro a persona, comprensiva di aperitivo a buffet e torneo. Iscrizioni entro lunedì 7 settembre contattando Lucia al numero 333-2906-738. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriana.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma è poi emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna. Si tratta di un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.
3: Voleva denunciarlo ma aveva troppa paura per farlo. È il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutili il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
4: La crisi dell'ex Silva arriva ad un nuovo passaggio critico. Sono partite infatti le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesserà più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata la IGI, ossia l'Associazione Italiana Giuristi di Impresa. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente Nicola Convertino in una lettera. Una scelta che Convertino definisce un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre.
3: Dall'estero è bufera nel reform di Nigel Farage, dopo che un'inchiesta di Channel 4 mostra due alti funzionari del partito, James Orr, responsabile delle politiche del partito, e Dan Jukes, stretto collaboratore del leader, organizzare il finanziamento di 3 sondaggi per il partito da parte di una società statunitense per un costo totale di 32.500 sterline e suggerire a un finto donatore un modo per aggirare le regole inglesi sul finanziamento ai partiti. I due funzionari si sono poi dimessi in attesa dell'indagine interna.
4: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti dell'agenzia russa TASS. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
3: Lo sport, il calcio, Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A, match in programma alle 20:45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabella ed Ellerson sulle fasce, davanti in coppia con Colombo più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharavi e Zibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. Formula 1, Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il Monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli, dalle 16 le FP2.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Formula 1. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il Monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Dalle 16 in programma le FP2. Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A. Match in programma alle 20:45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabelli ed Ellerson sulle fasce, davanti in coppia con Colombo più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharavi e Zibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. E a proposito di Napoli, dopo il KO con il Como, la squadra di Allegri non ha più margine d'errore. Domani contro l'Inter, Højlund e compagni sono chiamati a fare il risultato per non vedere scappare i campioni d'Italia in ottica scudetto. Lo sa bene anche Allegri, che però predica calma. Capisco che qui si vive di esaltazione e depressione, ma siamo solo alla terza giornata, ha detto il tecnico livornese in conferenza stampa. Siamo dispiaciuti per il KO col Como, ma deve regnare l'equilibrio. Per il calcio femminile italiano, quello al via tra il 22 e il 23 settembre sarà un'edizione della UEFA Women's Champions League storica. 3 squadre della Serie A Women parteciperanno infatti alla League Phase. La Roma campione d'Italia affronterà in casa Barcellona, Real Madrid e Servette, e in trasferta c'è Chelsea, Benfica e Leuven. La Juventus invece se la vedrà in casa con Lione, Benfica e Leuven e in trasferta con Paris Saint-Germain, Aachen e Austria Vienna. Per l'Inter impegni in casa con Arsenal, Aachen e Manchester City e in trasferta contro Lione, Real Madrid e Austria-Vienna. Al termine delle 6 giornate, le prime 4 squadre in classifica si qualificheranno ai quarti di finale, le altre 4 squadre dagli spareggi tra le squadre dal 5° al 12° posto. Il tennis, la sospensione di Nick Kyrgios causa test positivo alla cocaina, è durata un mese in quanto Litia ha accettato la versione del tennista secondo cui il consumo proibito è avvenuto fuori competizione. Il 31enne australiano ha inoltre accettato di entrare in un programma di riabilitazione e potrà dunque tornare a giocare nel circuito professionistico a partire da oggi. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
5: Gold Classic. Ogni ora un

0: Segna la data. Venerdì 4 settembre, il giorno dello sbaracco di Fabriano in Cetra. Un'intera giornata fino a mezzanotte dedicata alle occasioni straordinarie. Promozioni imperdibili con le esposizioni all'esterno dei negozi aderenti, food truck e tanto buon cibo in piazza del comune. Sorrisi, passeggiate e divertimento per le vie del centro. Rinnova il tuo stile, delizia il palato e goditi la festa. Grazie a tutte le attività aderenti a Fabriano in Centro. Lo sbaracco di Fabriano in Centro, venerdì 4 settembre fino a mezzanotte. Il centro vi aspetta. Media partner ufficiale Radio Gold.
1: Gold.
2: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti.
1: Gold.
0: Domenica 13 settembre alle ore 16, in occasione della rassegna Fabriano Carta e Cultura, si terrà un concerto d'organo nella chiesa dei Santi Biagio e Romualdo del maestro Luca Scandali, in collaborazione con il Settembre Organistico Fabrianese. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
3: You're a monster. I can swallow.

0: pull them, not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia Atelier di Estetica e Tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149.
0: Gold.
1: Sabato 5 settembre allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano, non perderti la serata latina. Animazione a cura di Bailando Casino, salsa baciata e balli di gruppo con DJ set by Falco DJ. E per deliziare il vostro palato, paella, sangria e prosciutto spagnolo a 25 euro a persona. Prenota il tuo tavolo al numero 331 50 00 701. Media partner Radio Gold.
0: Gold.
1: Un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Infoline e appuntamenti 0731 81 36 76 www.linea4.com.
0: Gold.
1: Sabato 12 settembre torna a Fabriano ai Giardini Regina Margherita la 12esima edizione della Festa dello Sport. L'appuntamento promosso dall'Avis Comunale di Fabriano e dal gruppo organizzatore Festa dello Sport. La manifestazione si svolgerà con la collaborazione e il patrocinio dell'amministrazione comunale, dell'AST Dipartimento di Prevenzione, del CONI e di Sport e Salute, con l'obiettivo di avvicinare soprattutto i più giovani alla pratica sportiva e allo stesso tempo promuovere i valori della solidarietà e della donazione del sangue. A partire dalle prime ore del pomeriggio le società sportive allestiranno i propri spazi all'interno dei Giardini Margherita, offrendo ai bambini, ragazzi e famiglie la possibilità di conoscere e provare gratuitamente diverse discipline sportive. Vi aspettiamo. Media partner ufficiale Radio Gold.
0: Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
6: Bella.
7: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's skirt. You know how to be a

0: per tornare a Matelica all'evento più atteso dell'estate. Face Off, 3, 4, 5 settembre, spettacoli, musica e grandi emozioni. Il 4 settembre in piazza Enrico Mattei il tributo alle leggende del rock. E il 5 settembre gran finale con Magma, insieme a Alexander Junior, DJ Nasty e Matt Vox Vocalist. Non perdere la cena con performance a Villa Colle Pere giovedì 3 settembre. Un'occasione unica di gusto e intrattenimento. Face Off, Matelica 3, 4, 5 settembre. Per il programma completo e tutte le info visita www.promatelica.it. Media Partner Radio Gold. Gold. Extro Parrucchieri e Fabriano presenta Head Spa. Non un semplice trattamento, ma un'esperienza sensoriale che unisce massaggio rilassante viso, collo e décolleté, aromaterapia e cromoterapia con cascata sensoriale e vaporizzazione per regalare benessere e rigenerare capelli e mente. Il tutto concluso con uno styling professionale. Il nostro team ti aspetta per provare la nuova Head Spa in salone a Fabriano in via Brodolini 28/B. Info line e prenotazione e appuntamenti 0732 770368. Seguici sui social. Gold. Un
1: mondo migliore. L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43, servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 678201. Alba Recuperi, per un mondo migliore.
0: Gold. Dal 10 al 12 settembre non perdere l'evento Sassoferrato Medievale sui passi di Francesco Della Marca. Per tre giornate il centro storico di Sassoferrato si trasforma e torna a raccontare il suo passato medievale. Tra antiche pietre, mercanti, mestieri e sapori della tradizione vi guideranno in un viaggio senza tempo. In questo scenario suggestivo all'ombra della rocca di Albornoz, il tema di questa prima edizione è dedicato al legame tra San Francesco e queste terre, tra cammini, spiritualità e memoria che ancora oggi attraversano il territorio. Un filo che unisce luoghi e tradizioni, fatto di storie che ne custodiscono l'identità. Media Partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 12 settembre alle ore 17.30 al Palazzo Oliva, convegno La Predicazione di Francesco Della Marca. Interverranno come relatori il professor Pietro Del Como, docente di storia medievale dell'Università di Bologna, e padre Ferdinando Campagna, per 18 anni ministro provinciale dell'Ordine dei Frati Minori. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 17, è un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Ieri sera nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro, un allevatore di 63 anni, Luigi Soma, è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Secondo quanto appurato dai carabinieri e dai soccorritori arrivati sul posto, l'uomo sarebbe sceso dal mezzo e non avrebbe tirato il freno a mano. Mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola, il pick-up Toyota si è messo in movimento e lo ha travolto, schiacciandolo e provocandogli traumi fatali che non hanno permesso agli operatori sanitari di salvargli la vita.
3: A Pozzuoli, in provincia di Napoli, una 33enne e il suo compagno di 37 anni sono stati travolti da un'auto mentre camminavano sul marciapiede. Alla guida del veicolo c'era un uomo di 43 anni, arrestato dagli agenti della polizia municipale con l'accusa di tentato duplice omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 43enne, che avrebbe manifestato da tempo un interesse nei confronti della donna, avrebbe notato quest'ultima mentre passeggiava mano nella mano con il compagno.
4: I carabinieri hanno arrestato un quarantenne per violenza sessuale commessa in ambito familiare nei confronti di un bambino che all'epoca dei fatti aveva 8 anni. Si tratta dello zio del piccolo, nei cui confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico emessa dal GIP di Termini Imerese su richiesta della procura. Il provvedimento scaturisce da indagini avviate dopo la denuncia presentata dalla dirigente dell'istituto scolastico frequentato dal minorenne, che aveva parlato degli abusi subiti ad una sua maestra.
3: Lutto nel mondo dell'imprenditoria italiana. È morto a 92 anni Giuseppe Crippa, ragioniere brianzolo, noto per aver fondato l'azienda Brianza Plastica, diventata leader mondiale nel settore e rappresentativa del comparto produttivo monzese. Si è spento ieri. A dare l'annuncio alla famiglia, che ha pubblicato un post sulla pagina Facebook dell'azienda.
4: Passiamo alla politica. Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica italiana, con i suoi 1413 giorni, numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Intanto arriva il commento della leader del PD Elly Schlein, che afferma 4 anni buttati.
3: Il calcio inizia oggi la terza giornata della Serie A e ad aprirla Genoa Como alle 20:45. Si gioca domani alle 18 invece il big match a San Siro tra Inter e Napoli. Il match è stato presentato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, anche in relazione alla sconfitta che hanno subito i partenopei nella seconda giornata.
5: Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio perché ci sono ancora tante partite da giocare. Siamo all'inizio della stagione, come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare, siamo in una fase sicuramente dove la squadra c'è da migliorare sotto l'aspetto fisico e domani affrontiamo una bellissima partita, perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia e poi, fatta la partita di domani, penseremo a quella che è la partita con l'Arsenal mercoledì.
3: Sempre domani, ma alle 15, Fiorentina-Torino, alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Per tornare a Matelica all'evento più atteso dell'estate, Face Off, 3, 4, 5 settembre, spettacoli, musica e grandi emozioni. Il 4 settembre in piazza Enrico Mattei il tributo alle leggende del rock. E il 5 settembre gran finale con Madman, insieme a Alexander Junior, DJ Nasty e Matt Vox Vocalist. Non perdere la cena con performance a Villa Colle Pere giovedì 3 settembre. Un'occasione unica di gusto e intrattenimento. Face Off, Matelica 3, 4, 5 settembre. Per il programma completo e tutte le info visita www.promatelica.it. Media Partner Radio Gold.
1: Gold.
0: Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare.
1: Gold.
0: Sabato 5 settembre allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano, non perderti la serata latina. Animazione a cura di Bailando Casino, salsa baciata e balli di gruppo con DJ set by Falco DJ. E per deliziare il vostro palato, paella, sangria e prosciutto spagnolo a 25 euro a persona. Prenota il tuo tavolo al numero 331 50 00 701. Media Partner Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: più.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 10 al 12 settembre non perdere l'evento Sassoferrato Medievale sui passi di Francesco Della Marca. Per 3 giornate il centro storico di Sassoferrato si trasforma e torna a raccontare il suo passato medievale. Tra antiche pietre, mercanti, mestieri e sapori della tradizione vi guideranno in un viaggio senza tempo. In questo scenario suggestivo all'ombra della rocca di Albornoz, il tema di questa prima edizione è dedicato al legame tra San Francesco e queste terre, tra cammini, spiritualità e memoria che ancora oggi attraversano il territorio. Un filo che unisce luoghi e tradizioni, fatto di storie che ne custodiscono l'identità. Media partner ufficiale, Radio Gol. Sabato 12 settembre alle ore 17.30 al Palazzo Oliva, convegno La Predicazione di Francesco Della Marca. Interverranno come relatori il professor Pietro Del Como, docente di storia medievale dell'Università di Bologna, e padre Ferdinando Campagna, per 18 anni ministro provinciale dell'Ordine dei Frati Minori. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold.
0: Gold.
1: Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano, in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330.
0: Gold.
1: Sabato 12 settembre torna a Fabriano ai Giardini Regina Margherita la 12ª edizione della Festa dello Sport. L'appuntamento promosso dall'Avis Comunale di Fabriano e dal gruppo organizzatore Festa dello Sport. La manifestazione si svolgerà con la collaborazione e il patrocinio dell'amministrazione comunale, dell'AST Dipartimento di Prevenzione, del CONI e di Sport e Salute, con l'obiettivo di avvicinare soprattutto i più giovani alla pratica sportiva e allo stesso tempo promuovere i valori della solidarietà e della donazione del sangue. A partire dalle prime ore del pomeriggio le società sportive allestiranno i propri spazi all'interno dei Giardini Margherita, offrendo ai bambini, ragazzi e famiglie la possibilità di conoscere e provare gratuitamente diverse discipline sportive. Vi aspettiamo. Media partner ufficiale, Radio Gold.
0: Gold.
2: Sento una voce fa.
1: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Domenica 13 settembre alle ore 16, in occasione della rassegna Fabriano Carta e Cultura, si terrà un concerto d'organo nella chiesa dei Santi Biagio e Romualdo del maestro Luca Scandali, in collaborazione con il Settembre Organistico Fabrianese. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner ufficiale Radio Gold.
0: Gold.
1: Mercoledì 9 settembre allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano si svolgerà un torneo di burraco di beneficenza. Il ricavato sarà devoluto alla residenza Ceralacca di Fabriano. Ritrovo partecipanti alle ore 18, inizio torneo ore 18:30, break aperitivo alle ore 20. Quota iscrizioni 20 euro a persona, comprensiva di aperitivo a buffet e torneo. Iscrizioni entro lunedì 7 settembre contattando Lucia al numero 333-2906-738. Media partner ufficiale Radio Gold.
0: Gold.
1: Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it.
0: Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Bam bam, bambina.
1: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
2: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Gold News.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, arriveranno a Mosca e poi a Kiev nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato in un videomessaggio ripreso da Ukrainska Pravda che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev avrebbero visitato presto sia l'Ucraina che la Russia. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
3: Intanto il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante il suo intervento al forum TEA di Cernobbio in merito ad una guerra ibrida che dice sia in corso da anni, ha dichiarato:
5: non c'è riunione internazionale, riunione europea, dove non si parli di guerra ibrida, di attacchi che possano condizionare la vita democratica in Occidente. Noi abbiamo il dovere di difendere la libertà del voto, abbiamo il dovere di garantire la democrazia senza allarmismi ma con grandissima determinazione.
4: Ora negli Stati Uniti, per circa un'ora gli agenti hanno cercato di convincere un uomo ad arrendersi e a scendere dai cavi del ponte di Brooklyn. La situazione è precipitata quando l'uomo, armato di coltello, si è avvicinato rapidamente ai poliziotti e si è scagliato contro uno di loro. A quel punto un agente ha aperto il fuoco, ferendolo gravemente. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale. L'allarme è scattato nella notte, quando l'uomo era stato avvistato mentre camminava sui cavi dell'iconico ponte.
3: La cronaca: un uomo di 63 anni, sua moglie di 57 e la figlia di 19, tutti di origine siriana e regolari in Italia, sono stati accoltellati oggi nella loro abitazione alla Dispoli. È successo intorno alle 13:20. Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati tutti in codice giallo all'ospedale di Bracciano. La posizione dell'altro figlio della coppia, un trentenne, è al vaglio con l'ipotesi di tentato omicidio.
4: Ieri sera nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro, un allevatore di 63 anni, Luigi Soma, è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Secondo quanto appurato dai carabinieri e dai soccorritori arrivati sul posto, l'uomo sarebbe sceso dal mezzo e non avrebbe tirato il freno a mano. Mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola, il pick-up Toyota si è messo in movimento e lo ha travolto, schiacciandolo e provocandogli traumi fatali che non hanno permesso agli operatori di salvargli la vita.
3: I motori e Formula 1. È di George Russell il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere nel venerdì a Monza. Il britannico della Mercedes ha chiuso in 1:22.599, secondo la Ferrari di Charles Leclerc e terzo Antonelli. Domani ultime prove e poi sarà caccia alla pole position.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149.
0: Gold.
1: Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare.
0: Gold.
1: Sabato 12 settembre torna a Fabriano ai Giardini Regina Margherita la 12esima edizione della Festa dello Sport. L'appuntamento promosso dall'Avis Comunale di Fabriano e dal gruppo organizzatore Festa dello Sport. La manifestazione si svolgerà con la collaborazione e il patrocinio dell'amministrazione comunale, dell'AST Dipartimento di Prevenzione, del CONI e di Sport e Salute, con l'obiettivo di avvicinare soprattutto i più giovani alla pratica sportiva e allo stesso tempo promuovere i valori della solidarietà e della donazione del sangue. A partire dalle prime ore del pomeriggio le società sportive allestiranno i propri spazi all'interno dei Giardini Margherita, offrendo ai bambini, ragazzi e famiglie la possibilità di conoscere e provare gratuitamente diverse discipline sportive. Vi aspettiamo. Media partner ufficiale Radio Gold.
0: Gold.
1: Evviva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio God.

0: sotto una nuova stella polare.
1: Radio Gold Pubblicità. Segna la data. Venerdì 4 settembre, il giorno dello sbaracco di Fabriano in Centro. Un'intera giornata fino a mezzanotte dedicata alle occasioni straordinarie. Promozioni imperdibili con le esposizioni all'esterno dei negozi aderenti, food truck e tanto buon cibo in Piazza del Comune. Sorrisi, passeggiate e divertimento per le vie del centro. Rinnova il tuo stile, delizia il palato e goditi la festa. Grazie a tutte le attività aderenti a Fabriano in Centro. Lo sbaracco di Fabriano in Centro, venerdì 4 settembre fino a mezzanotte. Il centro vi aspetta. Media partner ufficiale, Radio Gold. Gold. Ho visto lei. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. Sabato 5 settembre allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano, non perderti la serata latina. Animazione a cura di Bailando Casino, salsa baciata e balli di gruppo con DJ set by Falco DJ. E per deliziare il vostro palato, paella, sangria e prosciutto spagnolo a 25 euro a persona. Prenota il tuo tavolo al numero 331 50 00 701. Media partner Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Extro Parrucchieria Fabriano presenta Head Spa. Non un semplice trattamento, ma un'esperienza sensoriale che unisce massaggio rilassante viso, collo e décolleté, aromaterapia e cromoterapia con cascata sensoriale e vaporizzazione per regalare benessere e rigenerare capelli e mente. Il tutto concluso con uno styling professionale. Il nostro team ti aspetta per provare la nuova Head Spa in salone a Fabriano in via Brodolini 28/B. Info line e prenotazione e appuntamenti 0732 770368. Seguici sui social. Gold. Mercoledì 9 settembre allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano si svolgerà un torneo di burraco di beneficenza. Il ricavato sarà devoluto alla residenza Ceralacca di Fabriano. Ritrovo partecipanti alle ore 18, inizio torneo ore 18:30, break aperitivo alle ore 20. Quota iscrizioni 20 euro a persona comprensiva di aperitivo a buffet e torneo. Iscrizioni entro lunedì 7 settembre contattando Lucia al numero 333 2906 738. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Evviva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa. Gold.
2: Sento una voce fa.
1: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: penna e ridi.
1: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Radio Gold News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Un drone russo ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev e ha preso di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. Lo ha scritto il presidente Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram, aggiungendo che ci sono dei feriti e affermando di avere dato ordine al capo dei servizi di intelligence di rispondere in modo adeguato, significativo e, se possibile, proporzionale all'attacco russo. Le nostre forze armate, afferma il leader ucraino, sosterranno questa risposta.
4: Ci spostiamo negli Stati Uniti. Per circa un'ora gli agenti hanno cercato di convincere un uomo ad arrendersi e a scendere dai cavi del ponte di Brooklyn. La situazione è precipitata quando l'uomo, armato di coltello, si è avvicinato rapidamente ai poliziotti e si è scagliato contro uno di loro. A quel punto un agente ha aperto il fuoco ferendolo gravemente. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale. L'allarme era scattato nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 settembre, quando l'uomo era stato avvistato mentre camminava sui cavi dell'iconico ponte.
5: La politica, la festa del governo Meloni a Bari per celebrare la longevità dell'esecutivo. Il record è scattato oggi con 1413 giorni in carica, uno in più del Berlusconi II. Quello di Meloni diventa così il più duraturo nella storia della Repubblica Italiana sui 67 succedutisi dal 1948 a oggi. Fratelli d'Italia celebra quindi il traguardo con un evento al porto di Bari, nell'area del terminal crociere alla Darsena di Ponente. I cancelli sono stati aperti dalle 16 e l'intervento conclusivo della Premier è previsto dalle 19. Nella stessa città una contromanifestazione è stata organizzata da associazioni, sindacati e collettivi di sinistra.
4: La cronaca, svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma poi è emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna, un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.
5: La crisi dell'ex Ilva arriva a un nuovo passaggio storico. Sono partite le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesseranno più di 2500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata l'Associazione Italiana Giuristi d'Impresa. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente dell'AIG Nicola Convertino in una lettera. Una scelta che Convertino definisce un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre.
4: Formula 1. Mercedes replica con il miglior tempo di George Russell nelle FP2 monzesi all'1-2 ferrarista dell'ora di pranzo. Il pilota inglese chiude in 1 minuto 22 secondi e 559 millesimi il suo time attack decisivo. La rossa non perde però la scia del leader grazie al secondo tempo staccato da Charles Leclerc a 120 millesimi da Russell, mentre Kimi Antonelli, con l'altra freccia d'argento, è terzo, a sua volta incollato alla SF26 del Monegasco a 21 millesimi. Domani ultime prove, poi sarà caccia alla pole position. Per il calcio, l'anticipo della terza di Serie A alle 20:45, in campo Genoa-Como.
5: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
6: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
4: Sera ben trovati dalla redazione sportiva. I motori e Formula 1. È di George Russell il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere nel venerdì a Monza. Il britannico della Mercedes ha chiuso in 1:22.599, secondo la Ferrari di Charles Leclerc e terzo Antonelli. Domani ultime prove e poi sarà caccia alla pole position. Il calcio. Inizia oggi la terza giornata della Serie A e ad aprirla Genoa-Como alle 20:45. Si gioca domani alle 18 invece il big match a San Siro tra Inter e Napoli. Il match è stato presentato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri anche in relazione alla sconfitta che hanno subito i partenopei nella seconda giornata.
7: Capisco che qui si vive un po' di esaltazione e depressione. Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio perché ci sono ancora tante partite da giocare. Siamo all'inizio della stagione, come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare. È vero che abbiamo perso col Como, secondo me neanche facendo una brutta prestazione.
4: Sempre domani, ma alle 15 Fiorentina-Torino, alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta. Giornata di vigilia per l'Inter che domani a San Siro affronta il Napoli di Allegri. Christian Chivu ha introdotto la sfida in conferenza stampa. Abbiamo lavorato bene, sappiamo tutti l'importanza di questa partita, dobbiamo onorare l'impegno. Poi un pensiero su Ausilio e ha detto: per me è un amico prima che un professionista. Stones e Jones stanno bene, avranno la possibilità di far vedere quello che valgono. Parola anche a Giampiero Gasperini. L'allenatore giallorosso ha aggiornato in conferenza pre-Atalanta sulle condizioni di Dybala. Gli esami che ha fatto non hanno evidenziato niente di particolare. Oggi proverà come indica che ha recuperato dal fastidio di Lecce. Sulla squadra dice: sono innamorato di questo gruppo, c'è un ambiente sano. E poi, sugli eventuali rinforzi dagli svincolati, Gasperini sentenzia: non sono fiducioso. Chiudiamo con il ciclismo. Wout van Aert vince la 13ª tappa della Vuelta a Spagna 2026, la Almunesar Loja di 192 km, battendo nella volata finale a due il francese Valentin Paré-Peintre. Terzo posto per un compagno del vincitore belga, ovvero il britannico Matthew Brennan, anche lui del team Visma Lease Bike. Eric Mas rimane saldamente in testa alla classifica generale e quindi in maglia rossa. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149.
0: Gold.
2: Domenica 13 settembre alle ore 16, in occasione della rassegna Fabriano Carta e Cultura, si terrà un concerto d'organo nella chiesa dei Santi Biagio e Romualdo del maestro Luca Scandali, in collaborazione con il Settembre Organistico Fabrianese. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner ufficiale Radio Gold.
0: Gold.
2: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore.
0: Gold.
2: Domenica 6 settembre torna la sfida degli chef. Chi vincerà l'edizione 2026? Nella cornice del suggestivo loggiato di San Francesco di Fabriano, quattro cuochi del territorio si sfideranno a suon di forchette in una gara imperdibile. E il giudice sarai tu. Quattro diverse interpretazioni all'insegna della tradizione. Dalle 19 cena evento con intrattenimento e quattro portate d'autore al prezzo speciale di 35 euro. Vivi una serata di gusto e divertimento. Posti limitati. Per info e prevendita www.lasfidadeglichef.it. Non mancare. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Gold, gold, gold. Right.

Radio Gold Pubblicità. Un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Infoline e appuntamenti 0731 81 36 76 www.linea4.com. Gold. Mercoledì 9 settembre allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano si svolgerà

0: Tica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano, in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Gold. Dal 10 al 12 settembre non perdere l'evento Sassoferrato Medievale sui passi di Francesco Della Marca. Per 3 giornate il centro storico di Sassoferrato si trasforma e torna a raccontare il suo passato medievale. Tra antiche pietre, mercanti, mestieri e sapori della tradizione vi guideranno in un viaggio senza tempo. In questo scenario suggestivo all'ombra della Rocca di Albornoz, il tema di questa prima edizione è dedicato al legame tra San Francesco e queste terre, tra cammini, spiritualità e memoria che ancora oggi attraversano il territorio. Un filo che unisce luoghi e tradizioni, fatto di storie che ne custodiscono l'identità. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 12 settembre alle ore 17:30 al Palazzo Oliva, convegno La Predicazione di Francesco Della Marca. Interverranno come relatori il professor Pietro Del Como, docente di storia medievale dell'Università di Bologna, e padre Ferdinando Campagna, per 18 anni ministro provinciale dell'Ordine dei Frati Minori. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold. Gold.
1: Ma prende mai?
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Luna piena al parco.
0: Sta per tornare a Matelica l'evento più atteso dell'estate. Face Off 3, 4, 5 settembre. Spettacoli, musica e grandi emozioni. Il 4 settembre in piazza Enrico Mattei il tributo alle leggende del rock. E il 5 settembre gran finale con Magma. Insieme a Alexander Junior, DJ Nasty e Matt Vox Vocalist. Non perdere la cena con performance a Villa Colle Pere giovedì 3 settembre. Un'occasione unica di gusto e intrattenimento. Face Off. Matelica 3, 4, 5 settembre. Per il programma completo e tutte le info visita www.promatelica.it. Media partner Radio Gold.
2: Gold.
0: Dal 1960 Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare.
2: Gold.
0: Extro Parrucchieri e Fabriano presenta Head Spa. Non un semplice trattamento, ma un'esperienza sensoriale che unisce massaggio rilassante viso, collo e décolleté, aromaterapia e cromoterapia con cascata sensoriale e vaporizzazione per regalare benessere e rigenerare capelli e mente. Il tutto concluso con uno styling professionale. Il nostro team ti aspetta per provare la nuova Head Spa in salone a Fabriano in via Brodolini 28/B. Infoline e prenotazione e appuntamenti 0732 770368. Seguici sui social. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Un drone russo ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev e ha preso di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. Lo ha scritto il presidente Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram, aggiungendo che ci sono dei feriti e affermando di avere dato ordine al capo dei servizi di intelligence di rispondere in modo adeguato, significativo e, se possibile, proporzionale all'attacco russo. Le nostre forze armate, afferma il leader ucraino, sosterranno questa risposta.
3: Ci spostiamo negli Stati Uniti. Per circa un'ora gli agenti hanno cercato di convincere un uomo ad arrendersi e a scendere dai cavi del ponte di Brooklyn. La situazione è precipitata quando l'uomo, armato di coltello, si è avvicinato rapidamente ai poliziotti e si è scagliato contro uno di loro. A quel punto un agente ha aperto il fuoco ferendolo gravemente. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale. L'allarme era scattato nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 settembre, quando l'uomo era stato avvistato mentre camminava sui cavi dell'iconico ponte.
4: La politica, la festa del governo Meloni a Bari per celebrare la longevità dell'esecutivo. Il record è scattato oggi con 1413 giorni in carica, uno in più del Berlusconi II. Quello di Meloni diventa così il più duraturo nella storia della Repubblica Italiana sui 67 succedutisi dal 1948 a oggi. Fratelli d'Italia celebra quindi il traguardo con un evento al porto di Bari, nell'area del terminal crociere alla Darsena di Ponente. I cancelli sono stati aperti dalle 16 e l'intervento conclusivo della Premier è previsto dalle 19. Nella stessa città una contromanifestazione è stata organizzata da associazioni, sindacati e collettivi di sinistra.
3: La cronaca, svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma poi è emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna, un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.
4: La crisi dell'ex Ilva arriva a un nuovo passaggio storico. Sono partite le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesseranno più di 2500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata l'Associazione Italiana Giuristi d'Impresa. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente dell'AIG Nicola Convertino in una lettera. Una scelta che Convertino definisce un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre.
3: Formula 1. Mercedes replica con il miglior tempo di George Russell nelle FP2 monzesi all'1-2 ferrarista dell'ora di pranzo. Il pilota inglese chiude in 1 minuto 22 secondi e 559 millesimi il suo time attack decisivo. La rossa non perde però la scia del leader grazie al secondo tempo staccato da Charles Leclerc a 120 millesimi da Russell, mentre Kimi Antonelli, con l'altra freccia d'argento, è terzo, a sua volta incollato alla SF26 del Monegasco a 21 millesimi. Domani ultime prove, poi sarà caccia alla pole position. Per il calcio l'anticipo della terza di Serie A alle 20:45, in campo Genoa-Como.
4: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: Gold Weekend.
1: Va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Gold Weekend.

0: Stai ascoltando Gold Weekend, solo successi del momento.
1: Io vorrei darti la mia parola, dirti non vedo l'ora, dimenticarmi tutto quanto

0: che è passato.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

I cannot do this snowflake!

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Gold Weekend.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 22 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Gold Weekend. Poche parole, tanto gusto.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 23 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: che...
1: Questa è Radio Got. Benvenuti. Radio Got. Radio Got.

0: prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
2: Emil. Barocchi va.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 24 e 3 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un

la cabra, el zorro.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Gold Weekend.
2: Hey Fons.

0: Gold Weekend.
1: Señoras y señores, Capitán Yandel. CNCO.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: È 1:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.